ecco, per vai il festival Hitler, la Revolution. Martin e Martin e David Guetta. Atrás, io non scritto tutte con la ta. Pa prosto loco.